0: Belli lunghe lunghe
1: là. E come a quelli, volo
0: pure. Belli lunghe lunghe là.
1: Come sta?
0: Belli lunghe lunghe
1: là. E come a quelli.